kangor kanga kai kusida kolong ko lu ale sembe ki kang of wai vadi vadi la ko lu alo pira stava tu yu ese malo si fola de lei atta di dionne faccia lo faccio Babalo for the Niva and Leoli, Ya Amela Vainga Bope, Che for Munia, Malolava Fatasi Mai, Ya Munia Mai, Ya.

Memory la file fa tsala fa tsu le nei tsa ya ma lo la ba si fu fa tsa le fa tsa lo fa mai Aaron Sila go

Ole solo. Sa wia in matua I fainga ta ona su eni upu e tusia ile solo. Aina maua. Fatu fatu ai leo langona mamanatu. Ina yo ngatasi uma fai unga o laina mamai laina. Fatu ai solo. Solo umantu tusia ele sunga pastor Rolangi Mikaele. O fa mawina I tono lana tusi. Ole malama lamba. O sa mwomal tala lelei. Ole utu naol tatu solo. Ole neitai anfaita wina lava nisunga. Ya pastor Rolangi Mikaele.